Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, hivangot rumavaru, tokatatai.

Teo imene navenave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki aranga. Tangi, reka, irongate ratio 4EBFM, iwanga uru mavaru, topatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi, reka, irongate ratio 4EBFM, hivanga urumavaru, topatatai.

Teo imene navenave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, hivanga rumavaru, tokatatai.

0: Sa pena dato ke wisman si ava pena mulmuli atu pesin mo anti anti aso e mi se fu i sion halo i fa pena na ilpo na po ma mele
1: ya
0: ma se fu i teo i malelan tu bang umalenal tanturu aun foundation